naya chifuku chitango bale ushona ndoni oku egalo chindi kwa agati telovunga na yanzo nyasango chikanga legi nasiona sango swa ketambura avra sango.

sigi. Eton sola ni mogadi sigi di ona pe ko tu regi te na mosu. Eh o. Bamo ona dati koli la ne koli timo. Eton solo ge kanga be gwa lo ge biande kumba timo na gigi. Zoti gango ti mungo papa di gozo mo di te na kina na da ida pe. Pazi mama wango ba. Motene zamoka. Kelo akolo koli. Mo bana sawa. Ti mama wana kumba koli ti kuruma na lo. Mo bana deux yeux.